sai fare, se tu vuoi ruido, che lo sai fare, che lo sai fare, ma se faccio lo sci che la giurna, ma se faccio lo sci che la giurna, ma se faccio lo sci che la giurna, ma se faccio lo sci che la giurna, ma se faccio lo sci che la giurna, su che sa. Ma si faccio si che la giugra no si gira. Ma si faccio si che la giugra. Ma si faccio si che la giugra no si gira. Ma si faccio si che la giugra no si gira. Ma si faccio si che la giugra no si gira.